0: Dando.
1: Wow, ho presente una stasua, la che vuole, completo, candela.
0: Mix.